UPP tatu sarvit ukhale ho yo yuti umunga 272-2399 UPP tatu sarvit ukhale ho yo yuti tsami tang kamot 819-272-2399 mot

0: Hi.
1: Cart number?
0: 15408. Complicated.
1: Yeah, 54 hangito. 57. Pinkotseta hoti. Kinovi.
0: Karina Gordon Dore.
1: Karina.
0: Nakut me.
1: Ilale.
0: Bye. Bye.